Rabilin mo yun, Mayra WhatsApp, Mayra nombor loho sa siam limo balo siam, onom balo, onom balo. Amres taka bang kining ora rin bayre may numero, radio kining FM, rakasalulan rahu numero pagay mantakaw, monsoy.